pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cosa brossa.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

la gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.
3: Out Now.
4: Let's go.

0: lasagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
1: e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
1: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
1: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.

0: 01 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
2: Il modo migliore di respirare.
3: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
3: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
3: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
3: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
5: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
0: e le golose coppe gelato.
2: Hush Café, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
0: Hush Café. Pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Olivia Rodrigo, bravissima, Drop Dead, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon venerdì. Oggi è venerdì. Venerdì 11 settembre 2026. 11 settembre. Purtroppo ormai da 25 anni quando parliamo dell'11 settembre, cosa che ci viene in mente? L'attacco alle Torri Gemelle, al Pentagono e tutto il resto. Vabbè, ne parliamo dopo naturalmente. Comunque per il momento voglio fare gli auguri a tutti voi, gli auguri per una buona giornata ovviamente, che possiate passare una bella giornata di lavoro, di studio, qualsiasi cosa facciate, e in compagnia di Radio BCS. In questa giornata dove cominciamo a fare anche brrr, è vero? Perché? Perché sono calate le temperature anche di parecchio. Pensate, al momento non superiamo i 18-19 gradi, quindi abituati ai quasi 30 fino a qualche mattina fa, voglio dire, è un bel balzo per il nostro fisico, il nostro organismo, che naturalmente non fa in tempo ad abituarsi ai cambiamenti e quindi la sente, questi sbalzi così di temperature si sentono. E come, ad ogni modo, non cominciamo a lamentarci adesso, per carità, che si sta bene. Sì, stamattina per esempio un golfinetto addosso non andava fastidio, no? Ma magari uno di quei giubbettini di jeans, perché tira ancora un'aria un po' freschetta, perché il tempo è ancora un po' instabile, in effetti il cielo è ancora piuttosto nuvoloso, ma non piove al momento, e tra poco daremo anche un'occhiata a quello che dobbiamo aspettarci anche meteorologicamente parlando nelle prossime ore, anche se già abbiamo visto ieri anche oggi un po' di stabilità, ma si sta andando verso un miglioramento, ma chiediamo conferma dopo. Ovviamente, come facciamo tutte le mattine, daremo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Ma prima di tutto ciò, l'oroscopo che vi leggerò fra poco. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Una canzone di Vasco Rossi di qualche anno fa, del 2023 per l'esattezza, si chiama Gli sbagli che fai. L'ascoltiamo mentre io mi preparo e subito dopo vi leggo l'oroscopo, così sentiamo anche cosa ci predicono le stelle per questa giornata, va bene? E allora a tra poco!

0: l'oroscopo di Radio VCS.
1: Eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di oggi, venerdì 11 settembre. Ovviamente facciamo gli auguri ai festeggiati del giorno prima, quindi a tutti coloro che oggi compiono gli anni, tanti auguri e buon compleanno. Oggi è San Proto e Giacinto, quindi auguri se c'è qualcuno che si chiama così. Sono due santi oggi, al prezzo di uno. E insomma auguri a tutti coloro che hanno qualche bella ricorrenza da festeggiare proprio questo 11 settembre. E cominciamo. Ariete. L'evento del giorno è il passaggio di Mercurio in Bilancia, segno a voi opposto. I nodi verranno al pettine, quindi nelle collaborazioni, nei rapporti con gli altri, e richiedono un dialogo più diplomatico. Ecco, cercate di essere più diplomatici possibili oggi. Toro, il settore della creatività e dei sentimenti resta fortemente sollecitato dal Sole e dalla Luna in Vergine, regalandovi oggi una concretezza invidiabile ed anche una grande stabilità emotiva. Gemelli, le dinamiche familiari richiedono ancora la vostra attenzione e fortunatamente il vostro governatore Mercurio fa il suo ingresso nel segno amico della Bilancia, alleggerendo così un po' la vostra giornata. Cancro, il Sole e la Luna in Vergine mantengono la vostra mente scattante e i contatti commerciali molto favoriti. Venere in Scorpione resta il vostro asso nella manica per un amore da batticuore. Leone, Mercurio si sposta nel segno della Bilancia. Questo nuovo transito stimolerà la vostra vita sociale, rendendo i vostri contatti, le pubbliche relazioni e gli spostamenti che dovete fare oggi fluidi e fortunati. Vergine, il Sole e la Luna si fondono nel vostro spazio zodiacale, regalandovi un momento di grandissima forza emotiva e consapevolezza. Siete proprio voi il fulcro attorno cui ruoterà tutto il resto. Però Bilancia, la Luna e il Sole in Vergine vi invitano a muovervi con discrezione, ma il vero colpo di scena è l'arrivo di Mercurio nel vostro segno. La vostra mente si risveglierà di colpo e troverete subito tanta lucidità. Scorpione, Venere nel vostro segno continua a rendervi irresistibili. È il momento perfetto per monetizzare i vostri sforzi recenti, pianificare le spese e far valere ovviamente i vostri meriti economici. Sagittario, i pianeti in Vergine mantengono alta la pressione sulla vostra carriera. Le amicizie, i progetti collettivi e i lavori di squadra beneficeranno di una nuova armonia e di una comunicazione molto stimolante. Capricorno, il cielo continua a sostenervi con il solido trigono di Sole e Luna dalla Vergine, che espande la vostra visione del mondo e favorisce i vostri piani a lungo termine. Acquario, sperimenterete una netta sensazione di blocco, anzi sblocco, con la S davanti, sblocco mentale. Sarà quindi questo il momento ideale per pianificare un viaggio, dedicarvi agli studi o ritrovare comunque quella spinta ideale che sembrava essersi un po' appannata ultimamente. Pesci, il passaggio di Mercurio in Bilancia vi aiuta a sviscerare eventuali questioni finanziarie in comune, eredità o pendenze burocratiche. Beh, lo farete oggi con grande senso di giustizia. Bravi. E auguri, come sempre, auguri a tutti e a tutte.

0: abbiamo ascoltato anche gli U2 con la canzone Street of Dreams, che è il loro ultimo singolo. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

la voce di Brescia, poi a produrre il tutto Giuli in Serenamente. Tra poco ascolteremo invece un paio di bei successi degli anni 80. Subito dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo venerdì 11 settembre 2026. Ecco, vogliamo aggiornarci su quello che succede intorno a noi. Intanto, ecco, 11 settembre, cosa ci viene in mente? Che sono passati 25 anni, ecco, se non ci pensavate i conti li abbiamo già fatti. 25 anni dopo, Trump è atteso al Pentagono, Vance a New York con Mamdani, con il sindaco. Ecco, e troverete in rete naturalmente tante immagini proprio dell'attacco alle Torri Gemelle. Quindi immagini che tutti ricordiamo con grande angoscia, che abbiamo vissuto in diretta anche noi televisiva, ed è qualcosa che ci è rimasto dentro. Quindi oggi si riparlerà molto ovviamente di questo, e tante interviste, anche in rete trovate interviste ai familiari delle vittime, alle loro testimonianze, e tra l'altro ci sono state quasi 3.000 vittime subito, ma tante altre anche dopo, perché con il crollo delle torri l'aria si è avvelenata praticamente, i pompieri erano senza respiratori, 57.000 tumori dopo l'attacco, pensate, solo per le polveri respirate in quei momenti così catastrofici. Quindi tanti tanti morti per quegli attacchi, ma avremo modo di parlarne anche dopo, ci saranno vari appuntamenti per ricordare questa immane tragedia. A proposito di Stati Uniti, Trump è a Dallas per chiudere la convention dei repubblicani, ovviamente andrà al Pentagono, come avete sentito, per la commemorazione dei 25 anni delle Torri Gemelle. Pensate che per chiudere la convention dei repubblicani a Dallas ha lanciato un anatema proprio: andate a votare o andrete all'inferno. Queste le ultime di Trump. Vabbè, andiamo avanti, altre notizie in primo piano. Scusatemi, la mia solita raucedine mattutina, aspetta un attimo, rischiariamo un po' la voce.

l'eventuale presenza di italiani e dare naturalmente il nostro supporto. 48 persone però per il momento, a quanto pare non si sa altro, non si sa esattamente quanti morti, quanti feriti, e allora aspettiamo magari di essere più aggiornati, di avere qualche notizia in più nelle prossime ore. Poi c'è stato un principio di incendio su un aereo, feriti due passeggeri, naturalmente chiuso e poi riaperto lo scalo di Malpensa. Adesso anche qui in questo caso si dovrà capire cosa è successo e le cause appunto di questo incendio. E il maltempo di questi giorni, trombe d'aria nel Senese per esempio, che ha ferito a morte un'anziana. Altra vittima in Friuli, avete sentito, della donna in auto annegata in un sottopasso. Hanno cercato di fare del tutto per salvarla, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Alberi caduti a Roma, insomma ci sono stati anche delle vittime, come avete sentito, tanti allagamenti, tanti nubifragi anche in Veneto, anche nella provincia veneziana ci sono stati diversi danni. E questo caldo che abbiamo lasciato ha portato appunto tutti questi fenomeni piuttosto violenti e anche un calo delle temperature. In effetti il caldo anomalo ce lo dicevano qualche ora fa, che aveva le ore contate, e in effetti oggi non fa caldo per niente. Poi dopo vedremo anche le previsioni che riguardano la nostra località, cioè la nostra regione. Si parla anche della legge elettorale. La maggioranza è compatta sulle preferenze, bocciato l'emendamento PD, è passato invece quello sui capilista bloccati. Fratelli d'Italia e la Meloni esultano, le opposizioni invece gridano vergogna. Ecco, prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, c'è stato il via libera del Consiglio dei Ministri, la Meloni ha detto in arrivo ci sono nuovi provvedimenti, perché qua con il caro benzina, caro gasolio, è dura. Poi per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, i russi hanno colpito un centro commerciale a Pavlohrad, almeno 4 morti. Zelensky ha annunciato che incontrerà Trump a fine mese e speriamo succeda qualcosa, perché questa è una tragedia senza fine in Ucraina, questo è poco ma sicuro. E volevo anche chiudere con un'altra notizia che riguarda poi una tragedia successa anche relativamente vicino a noi, a Udine, e uno shock a Udine. Fa visita al padre in casa di riposo e lo uccide, poi si è costituito, il movente forse economico. La donna di 61 anni avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti, le indagini sono in corso. Donna, come avete sentito, di 61 anni, la figlia, il padre di 91 che ha ucciso, lo ha accoltellato e poi si è costituita ai carabinieri. Questo è quanto, ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, adesso però ci ascoltiamo questi due bei successi degli anni 80.

0: Smith for Loving You, ma questo addirittura prima degli anni 80 e del 1978, un paio d'anni prima di entrare, diciamo, nel decennio 80. E poi dopo, anzi prima di questa canzone, abbiamo ascoltato i Queen con Crazy Little Thing Called Love. Le belle canzoni anche del passato qui da Radio BCS in questo Call & Listen. Call & Listen che torna tra un'ora circa. Ci risentiamo tra poco con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Bruno Mars, Oh My Soul. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 11 settembre 2026. Commissione saltata per ferie e quindi data da destinarsi. Ebbene, riunione sui temi di contabilità e piani urbanistici attuativi saltata. La seduta quindi della quinta commissione consiliare, prevista per martedì scorso, non si è tenuta perché molti tra coloro che avrebbero dovuto parteciparvi non erano ancora rientrati dalle vacanze. I membri della commissione che intendevano partecipare alla seduta sono stati infatti raggiunti da una comunicazione informale del presidente Marco Dolfin della Lega, che dice: capisco che siamo ancora nel periodo delle ferie, tuttavia, non disponendo di un programma presenze e preso atto delle numerose richieste di convocazione, avevo pensato che sarebbe stato possibile dar corso alla ripresa dei lavori. Ma a questo punto bisogna aspettare che tutti rientrino dalle vacanze. La riunione quindi si terrà data da destinarsi sul tema dello stato di attuazione dei programmi 2026. Raccolti 133 sacchi di rifiuti nella spiaggia di Caroman. Anche volontari dalla Norvegia, Gran Bretagna, Bangladesh, pensate, e Venezuela e Nigeria, per la pulizia straordinaria della spiaggia e del murazzo attorno all'oasi di Caroman, promossa da Amico Giardiniere. Accanto a loro gli storici volontari provenienti dal veneziano, dal padovano, ma anche dal trevigiano, con il gruppo più numeroso di Retake di Padova. Grazie al record di presenze, con 65 volontari, spiega il presidente di Amico Giardiniere, Francesco Panteghini, abbiamo sbarcato una squadra anche nella spiaggia della Madonnina. Abbiamo raccolto 133 sacchi di polistirolo, retine, bottiglie di plastica e tante altre cose ingombranti. Per tre volte la barca del pescatore Eros Greco ha trasferito i materiali a Pellestrina, come concordato con Veritas. E si ringraziano naturalmente i molti diportisti che hanno ospitato alcuni volontari, quindi c'è sempre tanta brava gente che si mette a disposizione anche di queste cose. Bene, un plauso a loro. Il circolo sacchistico clodiense il 25 settembre darà il via al 18° Open Città di Chioggia, quindi il circolo scacchistico clodiense si conferma punto di riferimento fondamentale per la promozione degli scacchi nel nostro territorio, inaugurando una stagione ricca di appuntamenti con un evento di primo piano nel panorama agonistico. Dal 25 al 27 di settembre, infatti, prossimi, l'Hotel Sole di Sottomarina ospiterà la 18ª edizione dell'Open Internazionale Città di Chioggia, un prestigioso torneo organizzato con il patrocinio del comune che si prepara ad accogliere circa 100 giocatori provenienti da tutto il mondo. La competizione si articolerà in tre categorie, pensate, per rispondere ai diversi livelli di abilità tecnica. Tra i protagonisti e i tavoli da gioco spiccherà la numerosa rappresentanza di scacchisti chioggiotti, alcuni dei quali faranno il loro esordio in una competizione di questo calibro. Per arricchire l'esperienza dei visitatori e valorizzare il patrimonio locale, grazie alla collaborazione con l'associazione La Bricola, verrà offerta anche agli accompagnatori non impegnati nelle gare una visita guidata gratuita al centro storico di Chioggia. Ma avremo modo di parlarne e ricordare anche queste date. E poi voglio ricordare anche un'altra cosa importante, che a Chioggia si accendono anche i motori della mountain bike. Domenica 13 settembre il grande ciclismo fuoristrada fa tappa dunque in laguna. Domenica 13 settembre appunto, quindi questa domenica, lo storico impianto del campo sportivo di Sant'Anna si trasformerà nel cuore pulsante del cross country Veneto, ospitando la 34ª edizione del trofeo Sorriso. L'evento, appuntamento ormai di riferimento per il movimento ciclistico regionale e nazionale, quest'anno alzerà ulteriormente l'asticella agonistica. La manifestazione sarà infatti la terza tappa del trofeo Serenissima 2026 e valuterà i percorsi con lo status di gara top class, fondamentale per l'assegnazione dei punti valevoli per i rating nazionali e internazionali. Il percorso tracciato dagli organizzatori offrirà una perfetta sintesi tra passaggi tecnici e guidabilità e tratti veloci immersi nella natura del territorio clodiense. Una sfida completa pensata per mettere alla prova la preparazione fisica e la guida di atleti di ogni fascia di età, dai giovanissimi fino ai veterani delle categorie amatoriali ed elite. Quindi da domenica si accendono i motori appunto della mountain bike, bellissimo. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà ancora qualche residua nuvolosità, ma il più, soprattutto domani, schiarite via via più ampie nel corso appunto della giornata. Le temperature ancora alle minime in calo, ma soprattutto sulle zone montane, stazionari altrove, le massime senza variazioni di particolari o in locale aumento. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova, il Gazzettino e Chioggia TV.

0: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Fabrizio Moro, era il 2007, pensa, grande successo di allora di Fabrizio Moro, che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin voglio ricordare la promozione del momento: per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breitling, Elfinger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. E allora ricordatevi, a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione allora da Gioielleria Ballarin, in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Gordo e Zonneveld. Buongiorno, come state? Bella giornata, dai, sta venendo fuori il sole, le nuvole si sono anche un po' diradate stamattina presto, c'era molto più nuvolosità quando mi sono alzata e anche quando sono arrivata qui. Ora va senz'altro meglio, ma le temperature si mantengono belle fresche, eh? Io stamattina, non so da quanto tempo non succedeva, non ho acceso l'aria condizionata. A volte le accendiamo anche se non, qualche volta non era necessario, perché dobbiamo chiuderci dentro per i rumori esterni. Questa mattina proprio non ce la facevo ad accenderla perché faceva freschetto, altro che. Quindi ho aperto una finestra 2 e si sta benissimo. Bene, spero stiate bene anche voi, ovviamente. Buongiorno, ricordo ancora che Gianni non c'è, in vacanza, quindi sono sola soletta per cercare di farvi buona compagnia anche quest'oggi. Tra poco ascolteremo anche una delle novità di questi giorni in Auto Now, ma prima voglio riascoltare insieme a voi una canzone che è stata presentata a quest'ultimo festival di Sanremo dalle Bambole di Pezza, che ci sono piaciute molto, infatti la canzone l'abbiamo suonata e più volte. La riascoltiamo insieme, proprio quella presentata a Sanremo, si chiama Resta con me.

0: bambole di pezza, bravissime. Oh, è arrivato il momento di ascoltarci una delle novità che questa settimana abbiamo posto la vostra attenzione, vi abbiamo fatto ascoltare più volte e lo faremo ancora per qualche giorno. E tra le novità questa settimana c'è anche il nuovo singolo di Hernia.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, si chiama Dedica questa canzone di Erna, nuova canzone che, come vi dicevo, è una delle novità di questa settimana. E naturalmente le novità sono in collaborazione con Planet Bike. Vi invitiamo ad andare a visitare il negozio. È un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. C'è un super assortimento anche di bici elettriche di qualità superiore, lo sapete, sono bici con motore sempre più potente, l'autonomia fino a 100 km, fino a 100 km, punto, frecce direzionali, stop di frenata, insomma tanti optional. I prezzi però sono sempre super accessibili e pagate con comodo, a rate senza busta paga. C'è anche l'officina però, è un'officina specializzata quella di Planet Bike, riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, allora, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina. Le novità tornano fra un paio d'ore circa.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
7: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità,
8: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ciolin, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pasticceria Ciolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Benny Blanco è la voce femminile, quella della moglie Selena Gomez, in questa canzone che si chiama Te Olvido. Ho pronti due bei successi degli anni 2000 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Prima volevo naturalmente parlare dell'11 settembre, non si può farne a meno, ogni volta, ogni anno insomma se ne parla, si ricorda quella tragedia immensa. Oggi è anche un anniversario importante, sono 25 anni, 11 settembre, 25 anni dopo, e sto guardando delle immagini che ancora adesso mi danno di quelle emozioni, perché le ho tutti noi li abbiamo vissute, quelli che c'erano ovviamente in diretta quel giorno attraverso le televisioni eccetera, quindi grande commozione, grande emozione. Lo schianto di due aerei, il fumo su Manhattan e poi il conseguente crollo delle torri gemelle. A 25 anni dall'attentato, in cui ricordiamo persero la vita 2.977 persone lì, ma poi anche poi con l'attentato al Pentagono naturalmente, perché c'è stato anche un aereo lì e l'aereo caduto perché gli occupanti dell'aereo si sono rivolti contro i dirottatori che avevano intenzione di puntare l'aereo al Campidoglio, alla Casa Bianca evidentemente, e l'aereo è precipitato, i morti anche quelli, contati tutti, a quel giorno sono morte 2.977 persone, e quell'immagine storica è ancora viva dentro di noi, ma poi tanti altri morti per le conseguenze, ne parlavamo prima, tutto quella polvere, quel fumo, i fumi che sono stati respirati dai vigili del fuoco, per esempio da tante altre persone che poi hanno avuto dei tumori, hanno avuto delle malattie che li hanno portati alla morte. Quindi veramente una tragedia incredibile. Scusate. Dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, come ben sappiamo, guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via ad una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo, assolutamente. Ricordiamo che, per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che, come vi dicevo, appunto proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il presidente Vance è atteso invece a New York con il sindaco Mamdani. Ma non solo negli Stati Uniti si commemora quanto è accaduto 25 anni fa, anche in tanti altri paesi, anche nell'Unione Europea si rende omaggio alle vittime naturalmente, quindi sono tanti i paesi che ricorderanno

il consolato italiano di New York in occasione appunto di questa commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco. È un'iniziativa, si legge in un comunicato, che nasce dal lavoro di Giulio Picolli, che per mesi ha ricostruito uno per uno i nominativi partendo dai registri ufficiali e cercando quindi fotografie, verificando informazioni, incrociando fonti spesso incomplete o frammentarie, ma un bel lavoro che ha portato appunto alla pubblicazione di questo libro, dove si raccolgono, e anche del sito, ripeto, si raccolgono i nomi, i volti e le storie di queste vittime italiane e italo-americane. Ecco, una bella iniziativa, senz'altro. E poi vari appuntamenti, oggi sentiremo parlare spesso dell'11 settembre, questo naturalmente è indubbio e doveroso, anche c'è poco da fare. Andiamo ad ascoltarci ora questi due bei successi degli anni 2000 in Simply the Best.

0: Alicia Keys, la sua splendida voce con No One, e prima abbiamo riascoltato Antonello Venditti con la sua Dalla pelle al cuore. Queste due belle canzoni in questo Simply the Best, dove abbiamo ascoltato un paio di successi di qualche anno fa soltanto, comunque sempre degli anni 2000, offerto da Super Coffee Shop. Allora, volevo informarvi che in questo periodo trovate da Super Coffee Shop le cialde Covim a 0,22, quindi 22 centesimi. Pochissimo, piccolo prezzo per un grande piacere. È una promozione del momento, dovete assolutamente approfittarne. Passate da Super Coffee Shop a fare una buona, gustosa colazione, così potete anche fare rifornimento di queste capsule che sono in offerta, come avete sentito, a solo 22 centesimi le cialde Covim. Super Coffee Shop, Viale Tirreno 86, Sottomarina. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
15: Piazza Grande, grande.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

I Need a Sign, Show Me Love, tratto appunto dalla canzone Show Me Love. Buongiorno di nuovo a tutti voi, continuiamo con la bella musica di Radio BCS. Ora riascoltiamo la canzone di Ligabue, la nuova canzone di Ligabue, si chiama Qualcosa per te.

0: Ligabue, un bel successo del passato. Ci stiamo avvicinando alle 10 e quindi ecco una canzone che è stata un numero uno, beh, un bel po' di anni fa, a dir la verità. Ascoltiamola.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1987, gli anni 80, periodo d'oro di Boy George. È lui che abbiamo scelto di ascoltare stamattina con questo suo bel successo di allora, Everything I Own. E nell'appuntamento delle 10, appunto, con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Falegnameria Padoan e Stile Design. Cogliamo sempre l'occasione per ricordare che se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, porte, finestre, interne, esterne, portoncini blindati che volete magari o cambiare se ce l'avete o metterlo per la vostra sicurezza, ecco, ci sono tanti incentivi disponibili per la vostra casa. Dunque rinnovate la vostra casa, anche con porte per esempio di design in vetro, alluminio, in PVC, oltre al classico legno ovviamente. Andate a visitare lo showroom così vi potrete rendere conto di quanto vi ha da offrire Falegnameria Padoan e Stile Design. Lo showroom si trova in via Madonna Marina 325 a Sottomarina. Sono le 10:03.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serrat-

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
8: Salida del vuelo con destino a la...

0: Carol G insieme a Manu Chao, vagliando per il mondo. Ecco, sto guardando le notizie attraverso la rete, attraverso il web, internet, e proprio pochi istanti fa ho visto che hanno dato la notizia della morte di Emma Bonino. Sapevamo che non stava bene, da anni a dir la verità combatteva con una malattia, ma ultimamente era stata ricoverata in ospedale ed era, sembrava che le condizioni fossero abbastanza gravi, e quindi adesso la conferma che non c'è più. L'addio a Emma Bonino. Il suo partito Più Europa ha reso pubblica la cosa, ha dato l'annuncio, il partito di cui era leader, appunto. La storica esponente radicale aveva 78 anni. Ecco, Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato appunto la morte di Emma Bonino. Beh, non ci lascia soltanto la leader di questo gruppo, di questo partito, ma ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose, libere della storia politica del paese e del mondo libero, ha scritto il partito, ma parole di cui non possiamo che essere assolutamente d'accordo. Emma Bonino è sempre stata radicalmente libera. Fu scelta dalla politica radicale quando un divieto cambiò la sua giovane vita, e da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna. E quindi attivista, parlamentare, ministra, è stata anche ministra, commissaria europea, ma sempre radicalmente libera. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Questo lo sappiamo bene, ha sempre combattuto quando c'era Pannella, anche al fianco di Pannella, quante battaglie per i diritti civili, no, ovviamente per i diritti civili, per la libertà di ognuno di noi, la libertà individuale. E sono state tantissime le sue battaglie per la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia internazionale, i doveri e i diritti di ogni persona e ogni famiglia, l'autodeterminazione delle donne, la libertà di scegliere fino alla fine. E quindi queste sono le parole giuste per descrivere questa donna che si è data agli altri, alla politica e quindi e poi ai diritti civili per tutta la vita. Una grande donna. Qualche anno fa era stato fatto anche il suo nome, me lo ricordo, come anche possibile presidente della Repubblica. Io devo dire la verità, ci ho sperato, perché l'avrebbe meritato in pieno e avrebbe anche stabilito un cambio proprio del nostro paese, un cambio significativo, invece poi non se ne è fatto niente, vabbè. Che volete che vi dica? Mi dispiace molto, però questa è la vita, e la vita ci porta anche alla morte. Addio a Emma Bonino. Io ho una canzone che non ho messo io, era in programma, che si chiama La Bella Vita. Io mi auguro che abbia avuto veramente una bella vita, ecco, importante questa senz'altro, ha fatto tante belle cose, ma speriamo sia stata anche felice. Che bella vita è la canzone di Ariete insieme ad Angelina Mango che andiamo ad ascoltare.
1: Quando è piccola sta casa me la ricordavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Maria con quel suo brano molto particolare che ascoltavamo fino a qualche settimana fa, Bergen di Rosalia, nella nostra mattinata di oggi. Nel frattempo è arrivata anche una richiesta da parte di una nostra amica, c'è Cristina che vuole ascoltare l'ultima canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya. In Call and Listen.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen. Call and Listen.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Fabio Rovazzi e Darisa, l'abbiamo sentiti spesso quest'estate, la loro canzone dell'estate, La costiera amalfitana. Beh, già il titolo è tutto un programma, vero? Buongiorno, buon venerdì 11 settembre 2026. C'è il sole, eh? Bella, bella, bella giornata. Ho pronti due bei successi degli anni 90 da ascoltare. Allora, c'è Biagio Antonacci, 1996, se è vero che ci sei, bellissima. Ma altrettanto bella è l'altra canzone che ascolteremo subito dopo, che è sempre del 1996. Ecco, coincidenza, uscite lo stesso anno. Dance in the Light di Phil Collins. Tutto questo in Collin Listen. No, in Simply the Best, scusate. Simply the Best. Simply.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino

0: Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Tu conosci Milano Wine Bar?
6: Conosci i nostri cocktail?
5: I nostri aperitivi?
6: I nostri ricchi buffet?
5: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

Emma con Fabri Fibra qui, che abbiamo già sentito tra l'altro prima con un'altra canzone, è sempre con un duetto tra l'altro, con i Pinguini Tattici Nucleari, ama cantare con gli altri ultimamente il nostro Fabri Fibra, questa volta con Emma, Antidroga la canzone che abbiamo appena ascoltato. E mentre andava la canzone, così guardando qua e là su in rete le varie notizie, sorrido, ma mi è venuto anche un po' nervoso a dir la verità, guardando l'immagine di Lorella Cuccarini che è scivolata praticamente mentre si stava riprendendo, ballando sulle note di La notte vola, che è la sua canzone più famosa indubbiamente. Ricordiamo che Lorella Cuccarini ha 61 anni, ma comunque è ancora molto vitale, a parte che se li porta molto bene, vitalissima, piena di energia, ma anche di autoironia. E in questo video su Instagram ha condiviso con i follower la sua caduta mentre appunto balla sulle note di La notte vola. Ebbene, la ballerina è scivolata e ha immortalato in pratica questo momento con la didascalia "Tu chiamali se vuoi, incidenti del mestiero", così citando la famosa canzone di Lucio Battisti. Ci sono stati tanti commenti di solidarietà, come spesso succede, insomma, una si cade, si può anche fare male, per cui ti preoccupi anche che non si sia fatta troppo male. Per esempio, commento di Emmanuel Lowe, dell'influencer Beatrice Valli, ma non sono mancati i giudizi piccati dei leoni di tastiera, i cosiddetti gli odiatori in pratica, che hanno cominciato a dirle "sei vecchia, c'hai un'età, datina regolata", hanno scritto alcuni sotto appunto il video di Lorella Cuccarini, che ha postato con ironia, ridendo naturalmente, a parte che cadere può capitare a tutti. E certo che poi se si ha qualche anno in più bisogna stare un poco più attenti, d'accordo, ma perché essere così cattivi? E ne abbiamo parlato spesso anche con Gianni su questi social, su questi che vanno, fanno commenti così odiosi, delle volte così cattivi. E volevo anche sottolinearlo, magari loro non ci pensano, questi che hanno scritto "sei vecchia, datina regolata", che diventeranno vecchi anche loro, perché la vita è questa, è una ruota, quindi cerchiamo di essere un po' più gentili, più cortesi con le persone. Lorella non se l'è presa, è ironica, e figuriamoci se se la prende per queste cose, però a me mi è rimasta impressa la cattiveria che può avere certa gente, di essere così diretta, crudele. Certo che sta invecchiando anche lei, ma perché sottolinearlo? Ma questo è l'esempio anche per altre tante altre cose, per delle defiance che possono avere delle persone che magari stanno invecchiando, sono in là con gli anni, anche per semplici errori che si possono fare nella vita. Perché bisogna infierire in questa maniera così cattiva? Ma per me queste sono cose veramente stupide e assolutamente gratuite, che non capisco. Vabbè, abbiamo menzionato Lorella Cuccarini, che continuiamo ad amare, che voglio dire, 61 anni, a metterci la firma, a portarli sempre così, è vero? E l'ascoltiamo in questa sua canzone, visto che l'abbiamo anche menzionata, che tanto è famosa e che tuttora si balla, tra l'altro, La notte vola, Lorella Cuccarini.

0: è Benson Boone, The Time of My Life. Ora è tempo di Unforgettable, sarà anche l'ultima canzone che ascoltiamo insieme e quindi un bel successo, un numero uno del passato. Vi anticipo che troviamo Claudio Baglioni.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: È Claudio Baglioni e adesso la pubblicità. È una canzone del 1985, un successo, è stato un numero uno e quindi l'abbiamo riascoltato nell'appuntamento delle 11 con gli indimenticabili numeri uno del passato. Naturalmente l'abbiamo fatto in collaborazione con Gioielleria Ballarin. Voglio ricordare sempre la promozione del momento: per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi, che voi preferiate uno stile deciso e grintoso, un look elegante e raffinato. Beh, è impossibile non trovare il vostro orologio, quindi a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la bella promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Io vi saluto a questo punto, sta già arrivando Gino che continuerà a tenervi buona compagnia per le prossime ore. Noi ci risentiamo domani mattina intorno alle 8. Buona giornata a tutti, a domani. Sono le 11:06. Ciao.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
8: Biciclette di qualità superiore,
9: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
8: Ad un prezzo super accessibile,
7: da pagare con comodo.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Abbiamo battuto tutti i record dei record. 5 giorni consecutivi. Allora, da parte Jean-Louis Levent, da parte di Gino, come dico Gino, un buongiorno a tutti voi. Oggi una giornata, come vi ho anticipato anche ieri, una giornata un pochettino particolare, perché ci ricorda una tragedia che resterà per sempre, insomma, l'11 di settembre, quando c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, dove che tutti siamo stati un pochettino coinvolti, cioè tutto il mondo è stato coinvolto con quella cosa che oggi ricordiamo. Avremo modo magari di parlarne in maniera un po' approfondita durante il programma, che oggi non sarà, per quello che mi riguarda, sino alle ore 13, ma sino alle ore 12:30. Una mezz'oretta prima, perché ci sono altri impegni. Comunque cercheremo di farvi buona compagnia, cercheremo di sentire una voce di tanti anni fa che sono passati su questi microfoni di Radio BCS, quando noi ricordiamo le nostre nozze d'oro di 50 anni e quando che noi parliamo del 18 ottobre 1976, fra poco 18 ottobre 2026, dunque 50 anni. Dunque, tanta buona musica, tante belle notizie e la diretta poi attorno al mezzogiorno. Continuiamo con la musica Male da Vendere e noi ascoltiamo Lazza.

0: Male da vendere. Allora il male nostro invece che vabbè, c'è stata una proroga al Consiglio dei Ministri, appunto, che ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburante, insomma, con cui viene prorogata di una settimana. Una settimana, ogni volta facciamo un po' di fatica. Il taglio delle accise, appunto, sul gasolio. La misura arriva a poche ore dalla scadenza del precedente taglio, prevista per la mezzanotte, appunto, di ieri, insomma, no? Del giovedì 10 settembre. Con questo provvedimento lo sconto viene prorogato fino a giovedì prossimo, 17 settembre. Poi c'è anche questa dichiarazione del nostro Prime Minister Meloni, come dicono in America, in arrivo nuovi provvedimenti contro il caro carburante. Insomma, spero che ben presto anche tutto questo, non solo in Italia, perché succede in tutti i paesi d'Europa, insomma, il caro benzina. La Premier Giorgia Meloni, appunto, in un video social ha annunciato l'arrivo di nuovi provvedimenti la prossima settimana contro il caro carburanti, ma non basta, serve fare di più e costruire soluzioni di lungo periodo, ha detto la Presidente del Consiglio, secondo cui bisogna andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas. Insomma, speriamo bene, perché è una spesa per tutti coloro che poi hanno bisogno della propria autovettura, del proprio camioncino, insomma, anche per lavoro. È una spesa veramente che è diventata un pochettino quasi proibitiva. Noi adesso vi presentiamo un qualcosa di nuovo invece in Out Now, insieme con i nostri amici Stefano e Planet Bike. Per te, Follow the Sun, e questo è il pezzo di Roo.
1: Out Now, Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Va bene, dai, riprendiamo velocemente. Quando parliamo del nostro Stefano, tutto il suo staff di Planet Bike, appunto, da Planet Bike, abbiamo parlato di questo grande showroom che trovate con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirlo, che c'è un super assortimento di e-bike, soprattutto di qualità superiore. Ve l'abbiamo raccontato in questi ultimi mesi, insomma, ci sono state delle promozioni, ma ci sono anche le bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, pensate un po', e frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo super accessibile come sempre, perché potete pagare con comodo a rate senza busta paga, e ricorda che nell'officina specializzata si riparano anche qualsiasi tipo di bici Planet Bike, insomma, in Viale Mediterraneo 131 lo trovate a Sottomarina, e noi chiudiamo dicendovi: entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici. Questo era l'appuntamento con Out Now, un po' di reclame e poi ritorneremo con Sam Smith.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il
9: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
10: Di me, non sono un Latin lover.
9: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Fatica di Sam Smith ci riporta anche a dire, no, Oh Mother, questo è il titolo del brano, ma anche tradotto un po' nella nostra lingua, Oh Mamma, no? Oh mamma, oh mamma mia. Allora, per quale motivo questa cosa? Perché insomma, come vi dicevo all'inizio, 11 di settembre, quando uno dice 11 settembre, cosa è successo nel mondo? Nel mondo sono immagini che ancora basta un po' sforzarsi leggermente e queste immagini ci vengono davanti ancora nella mente, ma anche le vediamo, lo schianto di due aerei, appunto il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle, a 25 anni dall'attentato dell'11 di settembre in cui persero, pensate un po', la vita a quasi 3.000 persone, esattamente 2.977. Quell'immagine storica è ancora viva, un evento spartiacque per l'Occidente, insomma, risvegliatosi dal suo sogno di pace e prosperità. Dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, guidati appunto da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via a una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Allora, per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono, che proprio quel giorno fu colpito anche fra l'altro da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente invece Vance è invece atteso a New York con il sindaco Zoran Mandami. Ma non solo in America si commemora quanto accaduto 25 anni fa, anche nei paesi del l'Unione Europea e in altre parti del mondo, come vi dicevo anche prima, si rende omaggio alle vittime. Erano ben quasi 3.000 persone, insomma, però è un'immagine veramente scioccante, un'immagine che non dimenticheremo mai nella nostra vita. Allora, un pensierino va fatto anche a tutte queste persone che poi sono state coinvolte, non solo quelle che hanno perso la vita, ma persone che sono state coinvolte per rimettere tutto a posto in quegli giorni veramente molto molto tragici. Abbiamo l'appuntamento adesso con il nostro Simply the Best. Parliamo degli anni 80, parliamo di canzoni che sono venute fuori 1988, Inevitabile Follia con Raff, e poi Terence Trent D'Arby del 1987 con la sua Dance Little Sister.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, Lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Leave Before You Love Me. Vabbè. Allora, no, vi devo parlare di questa cosa molto carina, perché uno dice: ti piace il cacao a te? Sì, insomma, ogni tanto uno dice: no, il cappuccino, mi faccio un bel cacao, insomma. Era un carico ufficiale, era di sacchi di cacao, ma quel camion con targa straniera che si muoveva in modo sospetto nei pressi di un magazzino situato tra i comuni di Monza e Muggiò, ha messo in allerta la polizia di Milano, che nei giorni scorsi ha infatti arrestato tre persone, due rumeni di 32 e 46 anni, un italiano di 79, ritenute responsabili in concorso di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini degli agenti, una cosa molto, della squadra mobile milanese nell'ambito di un servizio di contrasto di traffico di droga, sono partite dall'individuazione, mamma che parola difficile, di un camion. Questo camion era molto sospetto. Durante i servizi di monitoraggio i poliziotti hanno visto appunto tre uomini scaricare con un carrello diversi grossi sacchi posizionati su un bancale. Subito dopo l'operazione di scarico, uno dei tre ha caricato alcune borse in auto e si è allontanato. Gli agenti lo hanno bloccato poco dopo, trovando all'interno del veicolo circa 200 kg di hashish, e nel magazzino sono stati scoperti ulteriori 300 kg di hashish, in parte nascoste in un frigorifero. Dunque uno dice: vabbè, insomma, no, io pensavo, non sapevo che era hashish, era cacao. Dai, andiamo avanti con Unforgettable. Dopo abbiamo un po' di pubblicità. Oggi l'ospite che ci ricorderà lo spiccheraggio davanti a questi microfoni BCS, il nostro Piero Fidelfatti, che attorno a mezzogiorno e 10 avremo in diretta.
1: Okay. Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Targato 1993, Take That, featuring Lulu. Lulu. Chi è Lulu? Lui, Lulu. Relight My Fire, comunque una canzoncina che ci ha accompagnato negli anni or sono, a tante belle serate. Come nelle giornate vi accompagna adesso i nostri amici della Falegna Maria Padovana Stile Design, che colgono ancora per l'ennesima giornata, per l'ennesima settimana, per l'ennesimo mese, l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, per dare insomma una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padovana rinnova la tua casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità, ricordatevelo questo, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Dunque, perché non mettere in sicurezza anche la vostra casa? Potrete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Io

0: 4 potete avere molte più notizie dettagliate e sentire un attimino le promozioni che sono in atto. Per quello che mi riguarda, ritorneremo con la musica con Madonna dopo la pubblicità e poi avremo la diretta con il nostro Piero Fiedelfatti, ok?
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
9: Jebis e Chioggia Spiagge
8: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Madonna, danzetteria, quando cadono la musica dance, insomma, anche perché il personaggio che abbiamo scelto oggi, come vi dicevo, di musica dance ne sa qualcosa, avremo modo fra poco di ascoltarlo. E vabbè, io posso anche dire, insomma, abbiamo anche annunciato che oggi abbiamo con noi in diretta il nostro Pierone, insomma, Piero Fidelfatti, proprio uno dei pionieri, possiamo anche dirlo, anche lui ha iniziato, se non erro, e magari Piero adesso mi confermerà, verso la fine degli anni 70, vero Piero?
1: Nel 76, settembre 86, ma ho iniziato a BCS.
0: Nel settembre del 76, ma la radio è nata in ottobre, non è che ti sbagli di qualche mese, no?
1: È proprio... Può darsi.
0: Ascolta Piero, so che tu di musica dance, insomma, a parte il discorso di speaker, uno dei primi poi fra l'altro alla BCS, però sei stato anche nel mondo della produzione discografica, vero?
1: Sì, assieme a Todesco abbiamo prodotto la prima Italo Disco che ha avuto un grande successo.
0: E allora abbiamo perso il nostro Piero? Vabbè, allora cerchiamo di recuperarlo. Andiamo con una canzone, probabilmente è caduta la linea. Andiamo con una canzone di Gabry Ponte e poi dai, cerchiamo di ricollegarci nuovamente, vai.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Ben a featuring Jovanotti, Gabri Ponte. Sembra che abbiamo recuperato Piero. Piero, ci sei?
1: Sì, ci sono, quasi no.
0: No, perché magari sai, il microfono dice, ma perché un collegamento telefonico? Piero dovrebbe essere davanti al microfono adesso. Ascolta Piero, come che ho fatto nei giorni scorsi anche con persone con le quali tu sei cresciuto anche a livello radiofonico, quando parliamo di Raffaello Todesco, Alvaro Gradella e tanti altri che si sono abbiamo ben 37, 38 nomi. Qual è il tuo ricordo di questi anni e della tua esperienza radiofonica?
1: Diciamo che la mia esperienza è stata molto positiva a VCS. Dei ricordi mi viene così a mente i notturni che
0: è già la seconda volta allora che sparisce, non lo so io. Si vede che no, dice Piero che quando io chiedo scusa, ma no, dice che ci sono delle telefonate sotto vabbè, che vi devo dire? Che vi devo dire? Noi andiamo avanti, faccio un altro tentativo, decisamente noi siamo a posto qui. Ha qualche problema Piero con le telefonate che arrivano, come dicevano, che bloccano poi il suo telefono. Pazienza. Ci abbiamo provato due volte anche perché, come vi dicevo, oggi abbiamo degli appuntamenti un pochettino particolari, a mezzogiorno e 28 noi dobbiamo anche salutarci. Dai. Ed Sheeran con Over

0: due volte c'è stato qualche problema con il telefono del nostro Piero, ma ci rifaremo domani, domani senz'altro ci rifaremo attorno a mezzogiorno e magari chiamiamo Piero con un altro numero, quello fisso, in modo che possiamo stare. Vabbè, chiedo scusa per questo inconveniente, lo recuperiamo di sicuro domani. Sì, stacchiamo con l'ultimo stacco per quello che mi riguarda della reclame, della pubblicità, perché come vi dicevo poi a mezzogiorno e 30 sì, mezzogiorno e 30 c'è un altro appuntamento per il sottoscritto, dunque saremo in diretta mezz'ora prima del previsto, poi resterete in compagnia di We Love 90 da mezzogiorno e 30 sino alle ore 14 quando arriverà la nostra Monica Lauretti. Un po' di reclamo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
8: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
12: Piazza Grande, grande.
13: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Ed eccoci qua, come vi avevo anticipato, Jean-Louis Levent, je vous saluto. Ci diamo appuntamento a domani alle ore 11.

non posso mancare, essendo anche un sostituto del nostro Gianni. Vi ringrazio come al solito per la vostra, come dicono, cortese attenzione, e vi do appuntamento a domani. Ricordiamoci di questa giornata di

ascoltateci sempre, la nostra frequenza ve la ricordo 100.100, e per quello che mi riguarda vi do appuntamento a domani mattina alle ore 11. Bye bye.

0: Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Per te consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande.
0: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
8: Nel 1993 vince la 43esima edizione del Festival di Sanremo Enrico Ruggeri con la canzone Mistero. Nella categoria Nuove Proposte, un esordiente Laura Pausini che presenta la canzone La Solitudine. Il brano è successo internazionale, tradotto prima in lingua spagnola con il titolo La Soledad e in seguito in lingua inglese con il titolo Loneliness.
7: We Love 90. We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia. We love 90.
11: Negli anni 90 nasce il mito delle super top. Naomi Campbell, Elena Christensen, Cindy Crawford, corpi statuari, visi e sguardi che catturano gli occhi di tutti. Regine incontrastate dello spettacolo equivalgono in fama e protagonismo alle dive del cinema degli anni 50 e 60.
10: We love 90. We love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
8: rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti su letto di patata viola con scaglie di tartufo.
3: Li voglio!

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

1973, la canzone del 2007 però, c'è una differenza e siamo nel 2026 precisamente in questo venerdì 11 di settembre. Io non volevo effettivamente lanciare la sigla di Simply the Best, ma mi è partita, però c'era in sottofondo una canzone, se non erro, di Achille Lauro, eccola qui, Simply the Best, naturalmente ci sarà più tardi. Pomeriggio di Radio BCS, fine settimana, dicevo, 11 di settembre 2026.

0: Achille Lauro, anche lui in forma di ospite alla Mostra del Cinema di Venezia, ha fatto la sua parte, è molto molto bravo ma anche molto carino. Achille Lauro, La città degli angeli, una breve pausa tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napolo stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbina

0: 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Olivia Dean con la sua Baby Steps, veramente molto ma molto bella questa canzone. Facciamo gli auguri, complimenti per i 70 anni della pallanuoto mestre. Mamma mia, compie 70 anni e festeggia con la leggenda Ratko Rudic, l'ex allenatore e pallanuotista. Sarà ospite il 21 di settembre di un incontro all'M9. Celebriamo una delle società più longeve del territorio nonostante le difficoltà per quanto riguarda la Mestrina Pallanuoto, con sede presso le piscine di via Circonvallazione. Festeggia 70 anni di storia, complimenti. Era nata nel 1956, ha accolto generazioni di giovani atleti, allenatori, dirigenti e sostenitori, persone impegnate in uno sport di fatica nel quale la nazionale italiana, sia maschile che femminile, da anni ottiene risultati di grande rilievo. Quindi 70 anni, complimenti e tanti auguri alla pallanuoto mestre. Simply the Best, anni 2000, Blue, Get On It, subito dopo Noemi, Don't Get Me Wrong.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati.

0: Cina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

quindi con l'inizio del nuovo anno scolastico Chioggia naturalmente si prepara a riattivare due servizi importanti per la quotidianità degli studenti e delle loro famiglie. Infatti da lunedì 21 settembre in teoria dovrebbe essere l'ultimo giorno d'estate, no? Dovrebbe finire l'estate proprio ufficialmente. Prenderanno infatti avvio la refezione e il trasporto scolastico, tasselli essenziali dell'organizzazione che accompagna ogni giorno migliaia di alunni nelle scuole del territorio. Negli uffici della pubblica istruzione si lavora da settimane per garantire un avvio ordinato in stretto raccordo con gli istituti e con i gestori incaricati. L'obiettivo è assicurare continuità e rispondere alle esigenze delle famiglie che sono chiamate in questi giorni a verificare le modalità di accesso e le condizioni previste per ciascun servizio attraverso le pagine dedicate del sito comunale. Quindi si parte appunto con la refezione scolastica, che è uno dei capitoli più delicati dell'organizzazione annuale, che mette a disposizione online tutte le informazioni utili per l'iscrizione e la fruizione. Lo stesso vale per il trasporto, per il quale il comune invita a consultare la sezione dedicata sul portale appunto comunale. Per ogni aggiornamento il comune invita a seguire la sezione novità e la pagina dedicata

alla pubblica istruzione, dove saranno pubblicate comunicazioni e avvisi utili. E detto questo, io direi che possiamo tranquillamente continuare. Pomeriggio di Radio BCS, io sono Monica Laurenti, fino alle 16 vi regalo anche Monsoleil. You know that's

Me and You, una vecchia canzone dei Delegation, la famosissima You and I dal famoso disco Eau de Vie, l'acqua della vita. La canzone è stata ripresa da David Guetta ed è questo praticamente il nuovo singolo di questo DJ francese famosissimo David Guetta, che ha ripreso, appunto, ha rifatto You and Me, Me and You, una vecchia canzone, ripeto, dei Delegation. Radio VCS, buon pomeriggio, siamo vicinissimi alle ore 15, abbiamo il tempo di sentire anche Mark and Tremont con Partenope, tra poco sarà tempo di Unforgettable.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Orologi da gioielleria Ballarina sono scontati del 20%, Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio che più fa per voi. Che tu preferisca uno stile deciso e grintoso oppure un look elegante o raffinato, con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Trova il tuo orologio preferito da gioielleria Ballarina con lo sconto del 20%, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta le 15 e un minuto, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 914 00.
8: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
10: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

14 di settembre, in cui persero la vita 2.977 persone. È un'immagine storica e ancora viva, le foto di queste torri gemelle che prendono fuoco, un evento naturalmente che non si riesce a dimenticare. E dopo quegli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al Qaeda guidati da Osama Bin Laden, gli Stati Uniti hanno dato il via ad una guerra al terrorismo che ha cambiato radicalmente il mondo. Infatti, per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani, ma non solo, in USA si commemora quanto accaduto 25 anni fa, anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio naturalmente alle vittime. Fanno sempre un po' un certo che queste foto di queste torri gemelle che prendono fuoco, della gente che poi crolla dai da questi grattacieli, perché magari in casa, negli uffici, veramente immagini che ancora

0: Naturalmente la pioggia di ieri è una giornata tutto sommato abbastanza tranquilla, temperatura che si aggira intorno ai 23, alla faccia, 23-24 gradi centigradi, si è abbassata veramente di un bel po' la temperatura, adesso si sta meglio, almeno si respira un po', si respira un po' di aria fresca. Allora c'è Out Now con Planet Bike che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Un grande showroom vi aspetta con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Planet Bike a super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo super accessibile, passate da Planet Bike, la vostra bici ve la pagate con comodo, a rate senza senza ovviamente busta paga, e ve la pagate un po' alla volta come volete voi. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, c'è la nuova canzone di Fred De Palma, si chiama Ragazzino.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza.

0: opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande.
0: L'estate ha voglia di musica.
3: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
4: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
3: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

meglio di no. Agitare Coca-Cola, ultimo appuntamento della settimana dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi tre canzoni richieste da parte di Erika, che ci richiede Peggy Goo. Io sono rimasta un po' così, ha detto voglio Peggy Goo. È la prima volta sicuramente che ci viene richiesta Peggy Goo, che è una ragazza sudcoreana di 35 anni. Lei è Kim Min-ji ed è una disc jockey, produttrice discografica e stilista addirittura sudcoreana. In poco tempo dal suo esordio musicale l'artista è stato in grado di attrarre un nutrito gruppo di fan, i quali portano ai suoi eventi pupazzi e rappresentazioni di giraffe, ginger, bandiere sudcoreane, ballano con le scarpe in mano. Hai capito? Vabbè, insomma, Peggy Goo, che è nata con il nome di battesimo appunto di Kim Min-ji ed è figlia di una donna d'affari. Bene, e quindi insomma una ragazza di jockey, stilista sudcoreana. Peggy Goo, che abbiamo conosciuto soprattutto con It Goes Like del 2023, tutta da ballare sicuramente, poi I Believe in Love Again e Woman, la nuova canzone di Peggy Goo. Oggi in 1, 2, 3 la musica la scegli te per Erika.

0: appunto queste tre canzoni di Peggy Gou con It's Going Like, I Believe in Love Again, Woman, quindi una 1, 2, 3, la musica la scegli te, attuale con le canzoni ovviamente di adesso, quindi Erika decisamente è molto giovane. C'è Unforgettable con Alexia, Gimme Love.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, e poi mettete in sicurezza la vostra casa con i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Passate per un preventivo gratuito, strada Madonna Marina a Sottomarina. Da Monica Laurenti è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 17, domani è sabato, quindi si cambia orario. Buon proseguimento e buona serata. Le 16:02 in questi istanti, a domani.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Buon venerdì, oggi è l'11 settembre, una data insomma fa venire i brividi ogni volta che si nomina l'11 settembre, poi magari ne parleremo un po', tante cose oggi di cui parlare, Cinzia Riccieri con voi fino alle 19 o meglio fino alle 20.

Per quanto riguarda Francesco Cabbani, in realtà potremo anche parlare più tardi di una polemica che riguarda i giudici di X Factor. E quindi c'è anche Francesco Cabbani e anche lui ha fatto parte di questa cosa, diciamo, anche se non come altri. Poi vi spiego se non sapete.

Emma con Fabri Fibra antidroga. E la polemica è la polemica che riguarda anche Emma. L'avete sentita? Quella è quella. Quella è particolare. Emma santa subito, sinceramente, perché ha a che fare con dei personaggi. E poi vi racconto anche quello. E dopo, perché adesso c'è la pausa. Tra poco.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
3: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
1: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sicuramente molti di voi già sapranno di che cosa si tratta, per gli altri vi racconto un po' che cosa è successo. Belen ha scritto su Instagram, penso, sì, su Instagram di Emma un commento. C'era la foto di Emma e sotto il commento di Belen. Ve lo leggo. Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e non modifichi foto in modo esasperato, devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito. Di primo acchito sembra un complimento, ma non lo è, ma per niente. In realtà ci sono qui tre frecciatine, per non parlare di offese, qualcuno, ci sono tutti i commenti sotto delle persone che non sono tonte naturalmente, e quindi hanno capito le frecciatine di Belen, qualcuno parla appunto di offese, io direi frecciatine. Quindi analizziamo. Non so cosa tu stia facendo, quindi vuol dire che sottolinea il fatto che Emma stia facendo qualcosa, abbia fatto qualche ritocchino, qualcosa del genere. Qui prima frecciatina. Ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e non modifichi foto in modo esasperato, quindi altra frecciatina, quindi vuol dire che dice ma tu di solito le modifichi però le foto, non in modo esasperato, ma le modifichi, quindi altra frecciatina. Devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito, quindi di solito non sei questa bellezza. Avete capito? È incredibile, incredibile. Belen, per usare una parola che si usa tanto adesso, Belen malessere, secondo me, Belen malessere. E qua chiudo. Parliamo invece di musica, c'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni Ottanta. In realtà tutte e due le canzoni sono del 1987, due canzoni meravigliose, due voci meravigliose. Michael Jackson con The Way You Make Me Feel, George Michael con Kissing a Fool.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroVenetoEnergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare Stefano Mantoan

0: A base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

coppia originale, quella formata da Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, così si chiama la canzone che abbiamo sentito, prima di una bella notizia che arriva dalla nostra città, perché la stagione estiva 2026 è praticamente finita, o quasi, mettiamo il quasi perché forse qualche altra giornata di sole ce l'avremo, ma già si pensate alla stagione estiva del 2027. Infatti il comune di Chioggia è già al lavoro per la sicurezza della prossima estate. Infatti l'amministrazione comunale intende proseguire e rafforzare le attività di controllo sulla battigia, con particolare attenzione alla sicurezza di cittadini e turisti e al contrasto del commercio abusivo. In

Ascom hanno consegnato 3.000 euro, ci sarà l'acquisto di un drone, quindi questa strumentazione potrà essere utilizzata appunto nella stagione 2027, nell'estate 2027, a supporto delle attività della polizia locale, che appunto ha fatto sempre questi controlli, quindi continueranno a farli sulla battigia, ma ci sarà anche il drone, quindi uno strumento in più per un'estate 2027 ancora più sicura. Ottima notizia, direi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Part-Time Lover, canzone del 1985, Stevie Wonder, ritrovato grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione a quest'ora con Gioielli Ballarin. È arrivato settembre, con settembre anche lo sconto del 20% sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova per tutto il mese di settembre, per cui se siete interessati andate a vedere, troverete design, eleganza e personalità, un bel po' di articoli da scegliere, ripeto, 20% di sconto su orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, solo da Gioielli Ballarin in Viale Padova sotto Marina. Pochi secondi e saranno le 17.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Etiservice. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Io come al solito scelgo una canzone da dedicare a me sua Mazzetto, che è collegata con noi da Venezia, dalla Mostra del Cinema. Anzi, vi invito a vedere anche le immagini sulle nostre pagine di Facebook, BCS Paolo e Cinzia e Radio BCS. E questa, cara Messua, si chiama Che Bella Vita.
1: Ciao Cinzia, buongiorno a tutti.
0: Ciao Messua, e beh, una bella vita adesso in questi giorni, o no?
1: Sì, sì, dai, oggi sì, ieri il meteo è stato un po' avverso. Mi trovo vicino alla sala giardino, che vedete un po' la parete rossa esterna.
0: Sì. Raccontaci, raccontaci
1: un po' nelle varie zone della mostra in questi giorni.
0: Sì, qui dove siamo esattamente, quindi?
1: Si chiama Sala Giardino, è una delle sale più nuove della Biennale.
0: Ah, bene, bene. La giornata vedo è bellissima oggi, per cui sei tranquilla, sì. Ti sei asciugata, diciamo.
1: Sì, sì, ieri era bella piovosa, purtroppo, diciamo proprio tra le 4 e le 5 ha scaricato gran parte della pioggia della giornata.
0: Infatti, infatti, e tu ti sei riparata da qualche parte, so, come al solito, in una sala, giustamente.
1: Esatto, in sala grande ho avuto, diciamo, la fortuna di vedere due film, sia Be Brave, quello su Renzo Rosso, che il documentario Nazza, che era in concorso, quindi li ho guardati uno dietro l'altro, approfittando appunto della situazione.
0: Ho visto anche che hai fatto una foto con Renzo Rosso.
1: Sì, sì, sono riuscita a fargli un paio di domande, sempre legate appunto al documentario e anche alla sua vicenda personale, perché mi sono detta: com'è che ti è venuta quella pazza idea di creare questi jeans strappati? E allora è stata una bella discussione, devo dire, un bel dialogo.
0: Che cosa ti ha raccontato a proposito dei jeans?
1: Che praticamente li vedeva un po' banali, un po' così nuovi, e si è invitato ad andare a casa di sfregarli per terra sui sassi e poi da provare anche a mettere i sassi nelle lavatrici, quindi proprio cercare questa tecnica dell'invecchiamento a tutti i costi, anche sperimentando e facendo molti danni all'inizio, mi ha detto.
0: Però poi ha avuto un successo clamoroso, perché è proprio a lui che dobbiamo i jeans strappati, i jeans appunto trattati. Mi ricordo la prima volta che lessi come li facevano con i sassi, appunto. Interessante, quindi bello molto. Anche il docufilm?
1: Sì, sì, molto interessante, anche perché c'è l'uso di questa intelligenza artificiale che fa un po' da narratrice, praticamente è un avatar che ci racconta. Quindi anche una cosa innovativa dal punto di vista tecnologico, quindi molto bello su più livelli, ecco.
0: E oggi che cosa fai? Che cosa prevede il programma?
1: Allora, stamattina ho guardato una cosa un po' nostalgia, quindi gli inviati della RAI che raccontavano la mostra del cinema dal 2000 al 2012. Sì. Quindi ho guardato una cosa un po' di memorabilia, ecco. E sono appena uscita invece da una retrospettiva su regista di Hong Kong, Yon Fan, che ha portato tutta la sua carriera condensata in 2 ore di film. Questa sera invece andrò a vedere il film di Russell Crowe con lui in sala.
0: Ah sì, ho visto che è arrivato.
1: Parla della sua musica anche. Sì, sì. Vedremo.
0: E per quanto riguarda Elon Musk, hai sentito di questo docufilm che dura 4 ore? Lui non è d'accordo?
1: Ho dato un'occhiatina un po' al docufilm, però ho guardato solo la prima oretta di documentario, appunto non posso dirvi un commento completo. La prima ora è un po' le origini, quindi da dove è iniziato, come è diventato un po' l'uomo che è oggi.
0: E ci puoi dire qualcosa velocemente come è diventato?
1: Sì,
0: Elon
1: è
0: Musk.
1: Partito facendo, diciamo, uno stagista e dopo intuizioni, quindi magari vendeva delle azioni da una parte e le comprava da un'altra, e secondo me anche tanta fortuna all'inizio, soprattutto, che è quella che gli ha permesso poi di creare il suo impero.
0: Intuizione e fortuna. E sì. Domani c'è la serata più importante, ci puoi dire qualcosa secondo te come andrà a finire, chi vincerà?
1: Allora, come andrà è un po' dura, da quello che ho visto la critica è, diciamo, incentrata in 3 film particolari, anzi 4 direi, perché c'è appunto Nazza, che è più sulla questione politica, poi Wild Horse 9, pubblico e anche critica, e dopo c'è sia il film di Kore-eda, Look Back, che il film coreano Possible Love, che sono tra i favoriti, diciamo. Vedremo se uno di questi 4 porta a casa il Leone d'Oro.
0: Esatto, il tuo preferito c'è?
1: Allora, di questi 4 qui, a gusto mio, mi piace molto il giapponese, però anche Wild Horse 9, c'è John Malkovich che è stato incredibile. Ah. Mi è piaciuto molto.
0: Bene, vedremo allora, cara Messua.
1: Sì.
0: Noi naturalmente ci collegheremo lunedì, perché sai che il sabato e la domenica non sono in onda, quindi lunedì ci racconterai com'è andata, più che altro sapremo com'è andata.
1: E sì, faremo un commento ai leoni, dai.
0: Esatto, faremo un commento. Grazie mille, Messua.
1: Grazie a te, Cinzia, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma magnifica la nuova canzone di Ernia, si chiama Dedica e l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Out Now in collaborazione con Planet Bike. Avete voglia di una bella bici? Allora sappiate che da Planet Bike ne trovate oltre 100 in esposizione per uomo, donna e bambino. Volete una bici elettrica? Ci sono anche quelle, naturalmente super assortimento di bici elettriche di qualità superiore e soprattutto potete pagarla con comodo, diciamo a rate, senza busta paga. E ricordate che c'è anche l'officina specializzata, perché Planet Bike è anche officina, infatti riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco.
10: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

bel figliuolo, ragazzuolo, anche se ormai ha una certa, ma se li porta benissimo. E tra i tanti video che circolavano sui social mi ha colpito questa di un ragazzo giovane, non so esattamente quanti anni potesse avere, 20-25, che faceva video a Venezia e ne ha fatto uno dove ha ripreso Ricky Martin e poi ha scritto: becco Ricky Martin a Venezia e non so assolutamente chi sia. Cioè se ne è accorto dopo, cioè dopo si è informato, ha visto, poi in descrizione ha raccontato che ha visto che ad un certo punto tutte le persone sono scattate verso Ricky Martin, lui si è avvicinato, ha fatto il video anche vicino, l'ha ripreso, però non sapeva assolutamente chi fosse, dopo si è informato e ha capito. Beata gioventù, non sanno che cosa si sono persi, tutta invidia, vorremmo noi avere 20 anni o no? Adesso c'è la musica del passato, però sì, non passato remoto, gli anni 2000, parte l'appuntamento con Simply the Best, sentiremo del 2008 Lady Gaga con Just Dance, del 2001 invece Marcella Morello con Para Toda la Vida.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici.

0: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina i Fiorentini, un nome, una garanzia. Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Solo nostra.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Cucù Marie, la nuova canzone di Napoleone. Si parla d'estate, di mare, di stabilimenti balneari. Allora, se ne parla ancora per questo weekend. Siamo un passo dal weekend e il tempo sarà buono. Domani un po' di nuvole forse, però temperatura gradevolissima, 25-26 gradi. Domenica ancora più bello, pochissime nuvole, quasi nulla, per cui si potrebbe andare al mare. Adesso domani no, che lavoro, ma domenica. Mannaggia, ma voi avete già lavato tutto? No, chiedo. Io sì, però si può tirar fuori di nuovo, non c'è problema. Però la scorsa settimana, dopo essere andata al mare domenica, mi sono detta: sai che c'è, lunedì lavo tutto, metto via tutto. Però se c'è la possibilità di andare, magari qualche ora, si va volentieri per finire la stagione come si deve, perché poi direi che non se ne parla più. Poi quando iniziano le scuole cambia tutto. Poi stamattina, ma quanto è bello stato però aprire le finestre. Per la prima volta ho avuto qualche brividino di freddo da 4 mesi a questa parte. Ho detto: oh, che freschetto, che bello, i brividi non mi venivano più, soltanto ascoltando delle canzoni belle mi venivano i brividi ultimamente, ma per il freddo no. Stamattina invece c'era proprio un freschetto gradevolissimo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Da brividi, e questa è una di quelle sicuramente. Ogni tanto la sentiamo, è molto lunga, per cui ogni tanto quando siamo leggermente in anticipo ce la concediamo. Meravigliosa. Duran Duran con Save a Prayer 1983, l'abbiamo riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione a Falegnameria Padoane Stile e Design. Andate a vedere i portoncini blindati, se ancora non ce l'avete pensate alla vostra sicurezza, è importante sentirsi belli sicuri quando siamo a casa. Il portoncino blindato è sicuramente un'ottima soluzione. Andate a vedere da Falegnameria Padoane Stile Design, che vi aspettano in via Madonna Marina, sotto Marina. Puntualissimi sono le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
8: Milano Wine Bar.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio.
12: BC BCS.
13: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collegarci con maledetto me prima dell'appuntamento con i compleanni. Abbiamo il nostro festeggiato di oggi ed è Cosimo. Ciao Cosimo.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Come stai? Ti sento bello carico.
1: Mi senti bello carico, sono nel profondo sud, proprio profondissimo sud.
0: Dove sei Cosimo?
1: Sono appena ritornato a Trapani dopo una bellissima giornata passata a Favignana. Appena scesi dall'aliscafo.
0: Direi mi! L'anno scorso in questi giorni ero anch'io in Sicilia, che bello.
1: Ecco. Qui fa adesso ma Chioggia mi dicono, perché comunque mia moglie è di Chioggia, perciò mia suocera mi ha detto che stamattina la temperatura era quasi autunnale,
0: sì.
1: Qui è profondo, è profonda estate ancora.
0: Quanti gradi ci sono?
1: Allora, la macchina mi segna 35 gradi, 35. Con umidità che secondo me sfioriamo l'80% se non più.
0: Però dai, sei in un posto meraviglioso.
1: Sì.
0: Quindi tu sei siciliano?
1: No, allora,
0: no.
1: La storia è lunga.
0: È lunga.
1: Sono pugliese, però
0: okay.
1: Ormai radicato a Chioggia da quasi 25 anni.
0: Sì.
1: Siamo venuti a un matrimonio di un mio carissimo amico che ha sposato una trapanese. Ieri abbiamo fatto il matrimonio. Anzi, ieri sera siamo tornati stanotte.
0: Oh, mannaggia, è caduta la linea. No, aspetta che lo richiamo Cosimo, perché mi piaceva troppo quello che mi stava raccontando. È in Sicilia per un matrimonio, volevo anche sapere come sono i matrimoni siciliani. Io dovrei saperlo, però in realtà no, ti dirò che non sono mai andata ad un matrimonio in Sicilia, nonostante io sia mezza sicula. Vediamo se Cosimo ci risponde, perché mi piaceva troppo il suo racconto. È in vacanza in Sicilia, 35 gradi in questo momento. Eccolo. No, no, c'è la segreteria. Ah no, mi sta chiamando sull'altra linea, penso. Cosimo?
1: Sì, è caduta la linea.
0: Infatti ti stavo richiamando. No, mi piaceva troppo il tuo racconto. Volevo sapere dei matrimoni siciliani, come sono?
1: Sì, durano un'eternità. siamo entrati in chiesa alle 3 e siamo tornati a casa alle 4 questa notte.
0: Mamma mia.
1: Tutto.
0: Quindi distrutti.
1: Distrutti, sì, poi stamattina non potevamo non andare a farci un giro a Favignana, anche perché domani si rientra alla base, perciò.
0: Ah, ok, rientrate a Chioggia, ecco. Quindi domani?
1: Sì, domani rientriamo a Chioggia, sì.
0: Ma veniamo al tuo compleanno. Beh, hai magnato sicuramente tantissimo ieri,
1: sì,
0: quindi non ti chiedo se mangiate, se c'è la torta, perché penso che non hai più voglia.
1: Sì, no, mi hanno festeggiato gli amici, perché poi si sono ricordati che era anche alla mezzanotte, che era anche il mio compleanno.
0: Quindi durante il matrimonio festeggiato il compleanno.
1: Sì, ho avuto gli auguri, ecco, dagli invitati, anche se non tutti mi conoscevano comunque.
0: Sì, bene, bello. Un'altra domanda, Cosimo, particolare, sì. Visto che sai che oggi è l'11 settembre, chi lo sa meglio di te, però c'è anche un'altra ricorrenza, no? E quindi prima sui social leggevo di tanti che sì, tra virgolette, lamentavano di questa data particolare per il compleanno, per qualche anniversario, perché alcuni dicono che magari adesso no, perché sono passati tanti anni, anche se ce lo ricordiamo, ma soprattutto appena successo aveva cancellato anche il compleanno in un certo senso.
1: Sì, no, all'inizio era quando sei nato l'11 settembre, gatto nero.
0: Ecco.
1: Dopo ha detto no, logicamente un po' i ricordi non è che stanno svanendo, però diciamo che non l'associano quasi.
0: Però all'inizio
1: prendo in giro i miei amici, perché dico, se non ti sei ricordato oggi, perché quando leggono il telegiornale, la prima notizia 11 sì. settembre si ricorda, ricordano anche poi che è anche il mio compleanno,
0: che è anche il tuo compleanno. Meno male.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Cosimo, io ti faccio ancora tanti auguri e divertitevi per le ultime ore in Sicilia.
1: Grazie mille del pensiero di ogni anno.
0: Ma figurati, un bacio Cosimo.
1: Un bacio a tutti, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
10: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Gu, bella la nuova canzone, ma di Peggy Gu ultimamente si parla per Spettegules, già ne abbiamo parlato qualche giorno fa, la sua storia con Berrettini, e ultimamente se ne parla anche per un'altra cosa. Lei è stata presente al Gran Premio di Monza, già l'abbiamo detto anche questo, però ha fatto un TikTok io TikTok zero proprio, non so neanche come si dice, e questo video è diventato virale, soprattutto la sua frase finale, perché che è successo? Che ad un certo punto un bel po' di poliziotti, fammeli contare, 2, 4, 6, circa 6, 8 poliziotti l'hanno fermata, ma non perché dovevano fare una perquisizione, ma perché volevano una foto, e quindi ha fatto la foto, qualcun altro ha fatto anche il video di questo momento. E quindi lei poi l'ha postato sui social scrivendo: solo in Italia la polizia ti ferma per una foto. E ringrazia sia per i poliziotti, che spesso sono ai tanti qui da noi, sia perché vuol dire che sei diventata popolare. Ma la sua non era assolutamente una frase come dire: ma guarda che assurdo, no no, anzi era contenta, però dice: solo in Italia succede, come dire che insomma è popolare, quindi anche i poliziotti vogliono la foto. Bene bene bene, adesso c'è l'appuntamento con Simply the Best, due successi degli anni 90. Sentiremo Biagio Antonacci con Mi fai stare bene del 98 e Lisa Stansfield del 91 con Change. Simply the Best. Simply the Best.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

nuova versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, riascoltata alle 18.44. Attenzione, a questo punto parliamo di ZTL, perché il comune di Chioggia ricorda ai cittadini che se devono rinnovare il permesso ZTL, oltre alla procedura online, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici SST per ricevere assistenza e svolgere le pratiche necessarie. Quindi dovete andare all'ufficio SST in via Poli a Chioggia. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15 alle 18. E direi che questa è una gran bella notizia, perché finalmente si possono fare cose anche direttamente negli uffici con le persone che ti possono aiutare, soprattutto magari per le persone più anziane, ma in linea generale insomma c'è chi preferisce farlo così e non online. Adesso invece sono un sacco di problemi. Guarda, proprio ieri e anche oggi e anche l'altro ieri ho ricevuto una telefonata di quelle però automatizzate, che ti dicono: lei è Cinzia Riccieri, prema 1, ha fatto questa pratica, prema 3, prema 4, prema 5, insomma c'erano tutte le opzioni. Ma non c'era l'opzione che riguardava me, questa pratica già l'avevo fatta, ma non c'era fatto questa pratica in effetti, c'era se vuole fare, insomma c'erano varie opzioni. Quindi mi telefonano una volta.

in questione. Niente, per 3 giorni consecutivi, l'altro ieri e oggi, ho ricevuto questa telefonata. Ma che devo premere? Fatemi parlare con una persona umana. E questo è quello che ho detto. Per cui quando leggo che c'è la possibilità di andare negli uffici a fare qualcosa, ah, che bello, perché a volte, a parte appunto gli anziani che magari hanno difficoltà online, ma ci sono situazioni come queste dove non posso comunicare con nessuno, perché la telefonata

0: classic ass.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora.

Ai, D'Argent Amico, così si chiama questa canzone. Ai, ma nel senso di intelligenza artificiale. AI. Ci sono un sacco di problemi, a prescindere dal fatto che stanno circolando tantissimi video, foto, si capisce, però non sempre, nel senso che a volte sono fatti così bene che possono anche ingannare, e non è il massimo, cioè leggere notizie, guardare foto, guardare video e non sapere se sono veri, sono reali oppure sono fatti con l'intelligenza artificiale, per cui non è una bella cosa secondo me. Ma poi ci sono problemi anche ai livelli alti, tanto che stanno pensando di fare un passo indietro perché l'intelligenza artificiale sfugge ai controlli. Ci sono stati 300 incidenti nel senso proprio di quelli telematici importanti solo nel mese di luglio, e quindi appunto nei quartieri alti dicono ai, qui abbiamo perso il controllo della situazione, quindi cerchiamo di fare un passo indietro. Lo faranno? Beh, penso di sì, perché conviene a loro in questi sensi, in questo senso, ma speriamo che si faccia un passo indietro in linea generale, diciamo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Lambada Calma con Lambada 1989 per questo vero e proprio tormentone riascoltato in Unforgettable grazie a Gioielli Ballarin. C'è da vivere questo bel mese di settembre con uno sconto del 20% sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi approfittate di questa occasione, avete ancora una ventina di giorni a disposizione per scegliere l'orologio che più vi piace. Design, eleganza e personalità ce n'è sicuramente per tutti i gusti, quindi ripeto ancora 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova solo da Gioielli Ballarin che vi aspetta in Viale Padova Sottomarina. Bene, chiudiamo queste tre ore e ne apriamo un'altra, infatti è arrivata la zia Patti, tra poco insieme a lei è anche un ospite molto speciale. 19 e 2 minuti.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fascidan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
13: Una città? Chioggia. Una radio. BCS.
14: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Patti.
1: E ciao Queen, e sono sola quest'oggi, ma c'ho te per fortuna.
0: Oggi
1: ci mancherà il nostro Francuzzo.
0: Esatto, oggi potere alle donne.
1: Sì. Abbiamo anzi una bella oretta, bella piena.
0: Sì. Un sacco di cose, come vi anticipavo anche prima, soprattutto un personaggio molto interessante che tra poco ascolteremo e vedremo.
1: E vedremo pure, per cui anche cioè la connessione su Facebook.
0: Esatto,
1: Paolo
0: quindi
1: e Cinzia.
0: Se volete andare a vedere sulla nostra pagina Facebook BCS Paolo e Cinzia e Radio BCS, tra poco ci colleghiamo con l'America.
1: Sì, e con Luca.
0: Sì, ci racconterà una storia, ma non diciamo
1: no,
0: niente.
1: No, basta, non dire più niente.
0: Come stai, zia Patti?
1: Io sto benissimo. Mi sento un po' la mancanza di Franco, però.
0: Vabbè.
1: È bello, guardo te, tu guardi me e parliamo alla gente, è molto bello questo.
0: Allora, oggi è l'11 settembre.
1: Sì.
0: Sono passati tanti anni, ne parlavo prima anche con il protagonista del nostro compleanno.
1: Sì.
0: Sono passati tanti anni, però il ricordo c'è sempre.
1: Assolutamente, la memoria c'è.
0: Non così vivo, perché appunto parlavo del fatto che tanti, sai, si lamentano, tra virgolette, si lamentano del fatto che soprattutto appena accaduto l'11 settembre veniva sempre ricordato per quello, quando
1: quindi tu
0: festeggi il compleanno e dici ah io sono nato l'11 settembre, sì. E tutti oddio.
1: Vabbè, come tutte le date così purtroppo. Tu dov'eri l'11 di settembre? Ti posso chiedere, te lo ricordi?
0: Sì, io ero a casa, stavo guardando appunto il TG ed ero incinta di Luca.
1: Era incinta di Luca di 23 anni fa, pensa a te.
0: Sì.
1: E sai invece dove ero io? Io la mia storia è un po' più drammatica, diciamo, perché proprio l'11 dicembre io ero in Messico e avevo finito la mia vacanza con mio marito, con allora mio marito, e con altri amici, e dovevamo prendere l'aereo, quello diretto a Los Angeles, proprio quello che poi è esploso. Cosa è successo? Eravamo ancora nel resort a fare colazione prima di andare in aeroporto e abbiamo visto appunto questa scena in televisione e tutti noi pensavamo ma saranno un film, ma strano, alle 8 di mattina, poi non so che ora fossero lì perché ero proprio al sud del Messico, per cui c'era differenza d'orario verso la East Coast New York, e noi pensavamo che fosse che strano un film così brutto la mattina, stiamo facendo colazione, e noi siamo rimasti fermi in quella resort, non potevamo uscire dal Messico per ben 11 giorni.
0: Sì,
1: perché non facevano, c'era questo comunque avvertimento terroristico, e figurati, noi eravamo americani e ci hanno mandato per cui le guardie anche dentro la resort. Sì, è stato un po' traumatico. Io avevo i bambini ancora piccoli, sono passati tanti anni a casa con mia suocera, i miei bambini impazzivano, non volevano più stare con la nonna.
0: Volevano i genitori, ma voi eravate bloccati lì.
1: Io ti dico, questo non è nulla pronto a quello che è successo alle persone, però è sempre stato un evento che me lo ricorderò per sempre.
0: Tutti, penso,
1: non sapevamo quando tornavamo a casa cosa ci succedeva e non potevamo uscire da questa resort.
0: Ognuno ha i suoi ricordi.
1: Comunque dai, è passato tanto tempo e vai.
0: È passato tanto tempo, ma è cambiato tanto da quel giorno. Sono cambiate veramente tantissime cose. In peggio naturalmente, però è passato. Musica per dimenticare,
1: è proprio
0: la parola questa volta. Una canzone bella allegra,
1: bella.
0: Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: fare l'americano? Perché abbiamo messo questa canzone, Zia Patti?
1: Allora, intanto non è per prendere in giro il nostro Luca.
0: No, anzi, per festeggiarlo.
1: Ciao Luca, sei in diretta con noi, sei live con noi.
0: Ciao Luca.
2: Ciao.
1: Luca America, è lo zio d'America. Luca, zio allora.
0: Sì, Luca è conosciuto come lo zio d'America, ma in realtà è veneto.
1: Di dove sei? Di dove sei? Diccelo.
2: Sono di Mestre, voi mi sentite, vero?
1: Sì, benissimo.
2: Grazie a tutti, grazie allora di avermi invitato. Sono di Mestre, quindi Venezia, ma Mestre in realtà.
1: Ecco, e noi siamo a Chioggia
0: e vivi in America. Anni.
2: Vivo in America dal 2020.
1: Per cui sei anni. Perché questa scelta, Luca?
2: Mia moglie è americana.
1: È molto bella, Marsha, vero si chiama? Perché io seguo, sappi che io seguo Luca sui social e Luca zio d'America, ho detto che fa questa? E sentivo appunto, ti ho scoperto perché tu stavi cantando una canzone in veneziano sui murassi a tua moglie mentre non so dove eravate in spiaggia. Ho detto chi è sto qua? E poi ho cominciato a guardare un po' appunto i tuoi reels e appunto spiegavi un po' di differenze tra l'Italia e l'America, che appunto tu non sei immigrato né per lavoro né ma per amore. Ma che lavoro fai? Allora dici un po', perché adesso siamo tutti curiosi, cosa fai di bello?
0: Se la ride, chissà allora, che cosa farà.
1: Esatto.
2: Ho un background in hotelleria, nel senso che ho fatto carriera a Venezia negli alberghi di lusso, poi si lavorava troppo e ho scoperto qualcosa che in Italia è ancora troppo nuovo, forse probabilmente il network marketing. Praticamente ho creato una rete vendita e sono andato in pensione molto giovane con delle entrate tra virgolette da questa rete vendita che ho creato con gli integratori.
0: Ok.
2: Poi cosa è successo è che ovviamente mi sono conosciuto con Marsha, ci siamo conosciuti attraverso un amico. Lunga storia, ma per farvela breve è che sono venuto in America il 24 febbraio 2020 con l'idea di stare 3 mesi.
1: E i 90 giorni, giusti?
2: Il giorno che hanno chiuso tutte quante gli aeroporti e quindi poi tutto è diventato, ci siamo reinventati tra virgolette. Quindi oltre a quello dirigo un club privato di golf, cioè golf, ristorante, tennis, e ho un'azienda con cui sto iniziando a importare eccellenze italiane.
1: Che bello, Max!
2: Di trovare
1: fai tante cose.
2: Italiani che non hanno capacità di espandersi negli Stati Uniti ed aiutarli a farlo.
1: Benissimo, bravissimo. Senti, io la prima domanda, parlando di eccellenze italiane, di sicuro sarà il food, il cibo, no? Allora, anch'io sai che ho vissuto per 30 anni negli Stati Uniti e a me ammazzavano quando mi dicevano parmesan, ma che parmesan, no? E ti davano sta manici di ombrelli grattugiati che era, non lo so che cos'era, ma non era parmesan. Infatti io ho insegnato ai miei figli di dire parmigiano oppure che cos'è l'altro quello padano, grana padana. Hai capito,
2: fa morire da ridere perché non so se si legga ma nel menù di questa settimana lo chef ha proprio messo chicken parmesan,
1: ecco. E vai vabbè,
2: tanta della cucina, come sai tu, ma insomma sì. Tanto della cucina che c'è qui italiana è ovviamente un italo-americana.
1: Certo.
2: E va bene così, va bene così.
1: Sì,
2: no?
1: Sì. Ma noi tua moglie cucina o sei tu che cucini?
2: In casa? Cuciniamo entrambi perché mangiamo completamente diverso. Mia moglie è molto, molto, molto puntigliosa.
1: Picchi,
2: sì, mangiare,
1: delicata.
2: Tutto deve essere organico, tutto deve essere un certo tipo. Quindi entrambi.
0: Okay. Ma tu conoscevi la lingua quando sei andato lì?
1: Bella domanda, giusto.
2: Allora, la mia insegnante di inglese delle superiori mi ha detto che io di inglese non capivo niente.
1: Come a me! Forse abbiamo avuto la stessa insegnante allora, perché anche la mia.
2: Lascia perdere le lingue che tu. Però col fatto che ho lavorato tanti anni a Venezia, quello ha aiutato sicuramente. E poi la musica inglese mi è sempre piaciuta, i film, se potevo, li ho sempre guardati in americano e ha aiutato molto. E poi, insomma, con la moglie ancora litigherei meglio in italiano, non riesco ancora ad esprimermi, no? Però quando cominci a subire colpi devi diventare più bravo della lingua,
0: è vero. Impari subito.
2: Controbattere.
1: Senti, tu hai, io ho visto che abiti in una casa bellissima, fantastica, ma i tuoi vicini cosa dicono? Ah, l'italiano next door, il nostro vicino italiano, come ti trattano? Voglio capire.
2: Allora, non so quale sia stata la tua esperienza, però qua l'italiano è qualcosa di straordinario, cioè è visto come qualcosa di spettacolare, no? Probabilmente quella visione di americano che c'era, di italiano che c'era una volta, non c'è più, e quindi tutti sono super proud, super fieri di poter dire: oh, mio nonno è italiano.
1: Sì, è vero, anch'io ho avuto questa esperienza, sì, sì.
2: E quindi la prima cosa che è successo è che uno dei due vicini con cui, diciamo, abbiamo più confidenza mi ha detto: finalmente gli italiani sono tornati a prendersi questa via, perché ce n'erano molti di più una volta e dopo si sono spostati tutti quanti.
1: E tu vivi nello stato di New York, giusto?
2: Io vivo nello stato di New York. E io dico sempre vivo a New York, nel senso che, certo, per chi non conosce, New York sono 5 quartieri, ma poi Brooklyn e Queens sono su questa isola che si chiama Long Island,
1: bellissima.
2: E noi stiamo
1: Long Island.
2: Molto ad est, noi siamo praticamente vicino a quelli che magari le persone conoscono come Hamptons.
1: Sì, gli Hamptons.
2: Siamo,
1: insomma, zona da ricchi, dietro, ragazzi. Sì,
2: penso,
1: il golf course. Che,
2: non conosco zone povere qua attorno.
1: Ecco, bene.
2: Sei
1: finito bene, diciamo, dai, guarda. Ecco.
2: Sì, l'ambiente sicuramente fa tantissimo.
0: Ma Mestre, ci torni? Ci sei tornato?
2: A Mestre ci sono tornato anche troppo, nel senso che i primi anni col fatto del Covid non sono riuscito a tornare per anni, e quindi per 2-3 anni non ho visto i miei genitori, la mia famiglia ovviamente tutta quanta in Italia, e quindi siamo tornati 2022, 23, 24, siamo tornati spesso, penso, e poi adesso abbiamo talmente tante cose da fare, tra un po' avremo un cagnolino ad ottobre, per cui non è più nelle priorità. Quello che facciamo è che ospitiamo a casa, adesso che abbiamo una casa nostra con gli spazi giusti, ospiteremo sia i miei genitori che mio fratello con la moglie e i figli, insomma, per Natale. Sarà,
0: i tuoi genitori?
2: Faremo il Natale a New York, sapete, dal Plaza,
0: un film Natale a New York
2: verso l'aereo.
1: Sì, sì, esatto, benissimo.
0: A proposito di Natale, mi hai servito l'assist proprio, perché io ho dato un'occhiata veloce alla tua pagina Instagram e ho visto che avete cominciato con gli addobbi di Natale.
1: Sì, l'ho visto anch'io, cos'è sta roba? Siamo ancora qua in maglietta noi qui.
0: Ma siamo, guarda io senza maniche, gli alberi di Natale.
2: Diciamo che Marcia, mia moglie ed io abbiamo entrambi la passione per il periodo.
0: Anche a me.
2: Però diciamo anche che chiunque magheggia con i social media è stato molto bravo a targettizzarmi, nel senso che su TikTok, specialmente quando posto i video, quando condivido le nostre esperienze qui in America, mi bombardavano con queste due statuine che io vedevo perfette davanti al caminetto. Quindi le abbiamo comprate, adesso le abbiamo spostate sopra. Marcia addobberà per autunno, perché comunque ci,
1: certo,
2: piace,
1: con tutte le zucche, le zucchette, sì, il fogliage,
2: e poi li porteremo fuori,
1: ecco,
2: insomma,
1: benissimo. Senti, l'ultima domanda,
2: anche per noi è molto presto, però da dire, certo, che qui in America
1: è veloce, sì,
2: un mese prima, sì, quello, sì, che, sì, sarà poi da festeggiare.
1: Sì, questo è vero, anche così te,
0: anche
1: lo
0: da
1: godi.
0: Noi però è ultimamente,
1: è per forza, se no non ti godi le cose. Una volta, tante volte troppo, io vedevo nei film, vedevo nel film che facevano l'albero di Natale il 24, nei film quelli in bianco e nero, vi ricordate? Cioè, come si fa?
0: Sì, però a fine ottobre il panettone, no, a me non piace, a me piace dicembre.
1: Guarda,
0: deve
1: io sto ancora mangiando
0: dicembre
1: le colombe di Pasqua, perché
2: io le frittelle le mangerei anche prima e dopo
1: del
2: febbraio, sinceramente. Però una delle cose che mi ha stupito sia proprio questa consumismo, se vogliamo, sì, ma farlo molto molto prima,
1: così
2: molto,
1: te lo godi, te lo, sì. Senti, prima che chiudiamo, dove ti possono vedere, a parte su Instagram, come sei, su Luca America o...
2: Allora, io ho provato a scriverlo qua sotto come viene fuori il mio nome, okay. Luca America, sì, sia su Instagram che su TikTok, ancora YouTube non faccio niente,
1: okay.
2: Anche perché ripeto, la vita è molto impegnata, quindi certo. I social sono un pochino un gioco per me, quindi o Luca America o lo zio d'America dovrebbe in entrambi i casi venire fuori.
1: Ok, perfetto,
0: benissimo, ti seguiremo Luca.
1: L'ultima domanda, il cagnolino ha già un nome? Il vostro bambino
2: Pluto.
1: Pluto, che poi tra l'altro come si pronuncia in inglese? Non si dice Pluto.
2: Pluto.
1: Perché la T è un R quasi, è vero o no? Grazie Luca, sei stato fenomenale. Tanti auguri a
2: grazie
1: te, a Pluto,
2: voi,
1: a Marcia.
2: A
1: e un bacio.
0: Ciao Luca, ciao.
2: Ciao.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
5: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nostra Gianna Nannini, è una grande, ti piace? Ti è piaciuta questa canzone?
1: Assolutamente, assolutamente, la dedichiamo a tutti i maschi,
0: sì, a tutti i mascoli,
1: i maschi innamorati,
0: sì, esatto, non di noi, ma non di noi, vero Cinzia?
1: No. Si spera qualcuno,
0: ma va, ma figurati se si sprecano. Senti, allora, abbiamo avuto il piacere di avere Luca, lo zio d'America, sì, questo ragazzo di Mestre, questo signore, non posso dire, neanche ragazzo, no?
1: No, avrà un ragazzo,
0: sì,
1: non avrà.
0: Vabbè, e sto cercando di svecchiarmi, Queen, dicendo
1: appunto. No, è così, invece non ti svecchi.
0: Ah, sì. Ok, perché se dicevo quest'uomo, allora sembravo più giovane io. Se dicevo sto ragazzo, sembravo
1: un ragazzo di 50 anni.
0: Ah, ecco, ma no, ne avrà 40. Vabbè, comunque, poi glielo chiederemo. E comunque, questo appunto di Mestre, che è andato a vivere in America, meraviglioso, però ci raccontava un poco così velocemente le differenze tra l'America e l'Italia. Io ti voglio raccontare un aneddoto. Sì. Quando andai a vivere negli Stati Uniti nei primi anni 80, cosa è successo? Avevo il mio bambino che poi qualche anno dopo andò all'asilo, anzi subito, forse un anno dopo che sono andata a vivere in California, e torna a casa e sai, le maestrine gli insegnano a dire i versi degli animali, sì, giusto? Ecco, e allora mi è tornato a casa e mi fa cosa fa il gallo? Io gli chiedevo, David, cosa fa il gallo? Come fa il gallo in italiano?
1: Chicchirichì!
0: Ecco, lo sai come lo fanno in America?
1: Cosa fa?
0: Cacca-dulu-du! Te lo giuro.
1: Cacca-dulu-du?
0: Sì. Cacca-dulu-du! E ho detto, no, vabbè, questo è un gallo ubriaco.
1: Ma com'è?
0: Perché loro le identificano così, ma non solo il gallo.
1: Beh, io
0: magari
1: ho sentito, però il gallo fa chicchirichì,
0: I chicchirichì invece non cacca-dulu-du! Loro giurano, io guarda, mi arrabbiavo pure col mio ex marito, ma come? Perché da noi in Italia fa chicchirichì e da voi fa cacca-dulu-du? Beh, non lo so, lui diceva che siamo noi sbagliati.
1: Ah,
0: poi
1: vabbè.
0: Il cane come fa in Italia?
1: Bau, bau, bau.
0: No, fa woof, woof.
1: Woof, woof.
0: Sì, woof.
1: Beh, woof, woof. Non è la prima volta che lo sento, però.
0: Ok,
1: com'è?
0: Però io ho sempre saputo bambini.
1: Però noi diciamo,
0: insini,
1: esatto,
0: bau,
1: i bambini, bau, bau.
0: Ok.
1: Bau, bau.
0: Poi, per esempio, l'anatra come fa in italiano?
1: Oddio, l'anatra. Ah, qua qua fa.
0: Fa qua qua e noi diciamo quack quack in America.
1: Quack quack.
0: Sì, va bene.
1: Vabbè, più americano in effetti.
0: Sì, quack quack. Quack, quack. E ci sta, va bene. La rana in
1: la
0: italiano
1: rana
0: come fa?
1: Diverso.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Così devi farlo tipo a rana, dillo di no.
1: Crac, crac, crac.
0: Esatto. No, in America ribbit, ribbit,
1: ribbit.
0: Si scrive ribbit.
1: Ribbit,
0: ribbit.
1: Ribbit,
0: ribbit. Io non ho mai sentito, adesso ascolterò le rane di notte sui fiumi o sui canali che faranno ribbit, ribbit.
1: Mettiamoci ad ascoltare le rane.
0: L'uccellino.
1: L'uccellino.
0: In italiano
1: chip,
0: come fa?
1: Chip, chip, chip.
0: Giusto? E invece
1: sì,
0: no, fa
1: come
0: tweet,
1: fa?
0: Tweet. Infatti, Twitter.
1: Ah, giusto!
0: È l'uccellino!
1: Sì, infatti, Twitter.
0: Avete capito.
1: L'ultimo. Quindi hanno ragione loro, no? Perché sono americani.
0: No, sono americani. L'ultimo, questo mi ammazzava ogni giorno di ringraziamento, ogni Thanksgiving. Il tacchino.
1: Ah, il tacchino.
0: Il tacchino, come fa
1: tacchino
0: secondo te con sta barba a giglio
1: glu, glu,
0: che c'ha?
1: Glu, glu, glu.
0: Ecco, e invece no, fa gabo gabo.
1: Gabo gabo.
0: Gabo gabo. Ecco. È un'altra curiosità, dai, mettiamo
1: guarda
0: un'altra canzone perché qua
1: sì,
0: costi americani.
1: In realtà se avessimo avuto tempo, ma ci volevo
0: sì,
1: un'ora con Luca, le differenze tra America e Italia sarebbero state infinite.
0: Lo rifaremo, lo rifaremo.
1: Sì, sarebbe bello un altro collegamento.

0: 7 Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Riala.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria D'Aleo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria D'Aleo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia.

0: questa sera.
1: Tu cosa fai questa sera? Tu cosa mangi questa sera?
2: Ma guarda, io mi mangerei spaghetti e meatballs,
1: che sei proprio americana, sai?
2: Sì, infatti questa è una cosa che a me chiedevano 40 anni fa, quando andai a vivere negli Stati Uniti, mi chiedevano: ma tu fai gli spaghetti? Tanto non dicono spaghetti, ma dicono spaghetti. Non dicono risotto, dicono risoro.
1: Vabbè.
2: Ma le doppie T qua, niente. Vabbè. E poi queste meatballs sono le polpette.
1: La cosa che mi è simpatica è
2: pistaccio. È pistaccio proprio messa proprio da spagnolo.
1: Pistaccio,
2: ma è un po' soft. E niente, e per cui la famiglia del mio ex marito, mi si aspettava che io la domenica li facessi sti spaghetti con le polpettine. Allora io dico: sì, spaghetti è un cibo italiano, sì, le polpettine al sugo è un cibo italiano, specialmente del sud. Poi si vede che gli italiani che sono immigrati negli Stati Uniti, forse negli anni 40-50, poverini, combinavano queste due pietanze ed è diventato il famoso spaghetti con le meatballs o con le polpette, che adesso io me le mangerei, tra l'altro.
1: Caspita, sì, il famoso piatto unico.
2: È piatto unico.
1: Carboidrati e proteine.
2: Ma una volta
1: tutto,
2: era così.
1: Via.
2: Vabbè, ma una volta era così, mica si facevano a casa, si faceva così. E senti, invece hai visto quel video sulla carbonara?
1: L'ho visto.
2: Cosa ne pensi?
1: Penso che appunto loro ci mettono ad esempio la pancetta. Penso che, come hanno detto tanti chef italiani, che orrore, hanno detto: non chiamate la carbonara.
2: No, ma la pancetta va bene, perché la mette.
1: No, la pancetta, il bacon,
2: tu stai parlando del bacon.
1: Ho detto la pancetta.
2: Sì, hai detto pancetta.
1: Perché
2: la pancetta potrebbe.
1: La salsiccia, volevo dire.
2: Mia nuora ci mette il bacon e la salsiccia.
1: Io dico, figlia mia.
2: Ma allora, e il parmesan? Allora, io ho detto: ma intanto le uova, va fatta una bella cremina, ci deve mettere il pecorino. Poi a me il pecorino non è che piace particolarmente, è troppo pungente. Pungente.
1: Bello saporito.
2: E allora è saporito troppo. E allora ci metto anche il parmigiano, ok? Ma proprio se non ho il guanciale, ci posso mettere, vabbè, la pancetta. A Roma mi ammazzo.
1: Anche lì, però.
2: Ma il bacon, però
1: non
2: sempre
1: è quella classica, non è la sua.
2: Vabbè, ma meglio del bacon e della salsiccia.
1: Soprattutto la salsiccia non ci sta. Infatti il video
2: diceva così. Ma infatti è buona, anche come la fa mia nuora americana, puretta, che si prende le parolacce da me, però è buona, ma non chiamarla carbonara. Chiamala un'altra cosa.
1: Esatto.
2: Ecco.
1: Adesso però zia Patti, cioè la mia pancia si sta ribellando.
2: Perché stiamo parlando di carbonara.
1: Tra l'altro ho aperto la finestra perché c'era un cielo meraviglioso, tutto rosa. E c'è un odorino, perché qui
2: di carbonara.
1: Siamo circondati dalle pizzerie qui.
2: Ah, è vero.
1: Sotto ce ne sono tre.
2: Amore mio, tu hai tanta fame, mi sa che sia quello, che io non sento niente, tu hai una fame. Vabbè, dai.
1: Sentiamo una canzone scelta dalla zia Patti.
2: Sì, voleva sentire Ariana Grande, Love Me Harder.

0: grande The Weeknd, attenzione che a me piace tantissimo, non dimentichiamo che c'era anche The Weeknd in questa canzone.
1: Sì, è vero, è Love Me Harder, amami fortemente.
0: Romantiche per
1: sì, e affamate va. Pure perché romantiche parlando affamate. Di cibo, quanta fame c'è, poi è comunque ora di cena, comunque,
0: direi
1: dai.
0: Di sì, di sei. Chissà quanti ci stanno ascoltando mentre stanno preparando qualcosa di
1: la buono. Carbonara.
0: La carbonara
1: o gli spaghetti con le polpette al sugo, cos'è che ci voglia pure di quello.
0: Ma sì, ma ti dirò, va benissimo.
1: Sì, sì.
0: Zia Patti,
1: sì,
0: noi abbiamo terminato.
1: Finito. Sì, volata sì. Via quest'ora. Comunque, sì. Grazie del tuo supporto. Come
0: ma figurati,
1: sempre, cara
0: ma
1: regina.
0: Noi ci sentiamo lunedì.
1: Sì.
0: Lunedì con me a partire dalle 16. Tra l'altro, torna anche il mio socio Paolo domani.
1: Sì. Ah, alleluia!
0: 15 ecco. Giorni è stato a casa.
1: In vacanza.
0: Si è fatto la vacanza esagerata. Lunedì torna. E poi dalle 19 alle 20 torna la zia Patti. E poi
1: e Franco,
0: ci sarà anche
1: certo.
0: Franco Nardo. Ciao a tutti e buona serata!

0: found the love.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
1: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia. Il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Simply the best. Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Gustati l'estate.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate, ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.